0: Sono le 7:05.
1: Radio Reporter Notizie.
2: A voi tutti buona domenica dalla redazione regionale, edizione del nostro giornale radio regionale di domenica 20 settembre. Appuntamento con le notizie della Sicilia. In apertura la stangata del caro carburanti e quella soluzione pronta dei biocarburanti. Anche la Sicilia può essere pioniera della riconversione. Durante la crisi il diesel è salito del 79%, l'HVO solo del 10%. Necessario puntare sulla filiera dei combustibili green. Sullo scenario internazionale, Europa, Stati Uniti e Cina, la competizione sui biocarburanti tra i principali competitor dell'UE. A livello globale vi sono Brasile, Cina e Stati Uniti. Queste tre grandi economie hanno sviluppato dei metodi differenti rispetto al vecchio continente, integrando strumenti di sicurezza energetica, sviluppo agricolo e competitività delle esportazioni. L'Unione invece è l'unica realtà economica a combinare criteri di sostenibilità vincolanti, restrizioni sulle materie prime e obiettivi di consumo stringenti. Finanziamenti in Sicilia, fondi per pulire terreni incolti, i comuni si rivarranno su privati. Interviene Schifani, intervento da inserire in finanziaria come prevenzione antincendio. Lo ha reso noto lo stesso governatore intervenendo al convegno La Sicilia brucia, la politica deve agire. Un nuovo modello di gestione del territorio e salvaguardia dell'ecosistema siciliano, promosso a Taormina dal deputato regionale sindaco della Perla dello Ionio Cateno di Luca. Autismo, progetto di inserimento nel mondo del lavoro per 6 giovani. Iniziativa del comune di Siracusa e della cooperativa San Martino. Si avvia a conclusione il progetto su autismo e inserimento nel mondo del lavoro per 6 giovani con disturbo dello spettro autistico impegnati da circa un anno in un percorso individuale di riabilitazione. Cambiamo argomento. A Siracusa, 3 agenti feriti durante il sequestro dei telefonini in cella. Un ispettore e 2 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante una perquisizione straordinaria. L'aggressione è avvenuta dopo il ritrovamento e il sequestro di alcuni telefoni cellulari detenuti illegalmente all'interno di una cella. A Catania, i furbetti dei rifiuti, task force in azione in piena notte, 110 sanzioni per abbandono ed errata differenziata. Nell'operazione antiabbandono impiegate 10 pattuglie con ispezioni della corrispondenza nei sacchi per identificare i responsabili. Al termine delle verifiche il bilancio registra 110 verbali a carico di cittadini e utenze irregolari per l'abbandono di sacchi al di fuori delle aree consentite o sul suolo pubblico e l'errata separazione delle frazioni destinate alla raccolta differenziata. Voltiamo pagina. Focus sul cinema. Dal 19 al 26 settembre torna a Castellammare del Golfo il Cici Film Festival, giunto all'8ª edizione. La città di Castellammare del Golfo sarà totalmente coinvolta con un programma di proiezioni, un workshop, una mostra fotografica e un'installazione audiovisiva. Ma a parlarcene in dettaglio è Vito Ingoglia dell'Associazione Cici.
3: Per l'edizione di quest'anno abbiamo deciso di espandere il programma di eventi, quindi oltre ai 10 registi in gara abbiamo programmato all'interno del Teatro Apollo una rassegna cinematografica, abbiamo organizzato e allestito una mostra fotografica del fotografo Umberto Coa e un'installazione audiovisiva dell'artista Alessandro Sambini. Tutti gli eventi e tutte le attività sono aperte ogni giorno dal 19 al 26 settembre. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 100 candidature, tra queste abbiamo scelto le 10 idee più promettenti e la selezione ha portato ad avere un'eterogeneità sia di genere che di nazionalità. Infatti sono ragazzi che arriveranno dall'Olanda, dal Belgio, dal Sudafrica, dall'Inghilterra e dalla Tunisia.
2: Ed è tutto per questa edizione domenicale di oggi 20 settembre con Filippo Virzì in redazione. Per voi che vi auguro una buona prosecuzione d'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni meteo di oggi domenica 20 settembre. Giornata con pressioni in aumento nell'isola, ma in questa domenica ci saranno molte occasioni per le precipitazioni che interesseranno la regione a macchia di leopardo, soprattutto nel pomeriggio. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi, valori notturni previsti in modesta diminuzione, venti deboli. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Apriamo con Agrigento, tempo nubi sparse, minima 20, massima 27. Caltanissetta, nubi sparse, minima 18, massima 26. Catania, piogge schierite, minima 23, massima 28. Enna, temporale, schierite, minima 16, massima 23. Messina, piogge schierite, minima 23, massima 28. Palermo, piogge schierite, minima 23, massima 27. Ragusa, nubi sparse, minima 19, massima 26. Siracusa, piogge schierite, minima 24, massima 27. Ed infine Trapani, tempo nubi sparse, minima 23, massima 27. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi domenica 20 settembre a cura della nostra redazione giornalistica, da cui io Filippo Virzi vi ringrazio per l'attenzione prestata augurandovi una fantastica giornata. A risentirci al prossimo collegamento in studio, buona prosecuzione d'ascolto.
4: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzi.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Reporter. Tutta un'altra musica.
2: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Buona domenica a voi tutte e a voi tutti. Che sia una giornata buona per tutto il giorno. Con noi il nostro oroscopo del giorno. Se appartenete al Toro, alla Vergine, al Capricorno, questo giorno festivo vi invita a viaggiare senza crearvi troppi problemi e senza bisogno di pianificare o programmare. Saltate su un treno o su un aereo e non preoccupatevi di quel che accadrà, dove andrete, cosa farete. Le cose improvvise sono spesso le migliori. Se appartenete ai Gemelli, al Leone e al Sagittario, non fate caso ai pensieri fissi o alle preoccupazioni ricorrenti, se ne andranno così come sono venuti. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e alla Bilancia, fermatevi, correte il rischio di mettere troppa carne al fuoco. Adesso procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, con certe persone pretendete l'impossibile. Toro, il vostro magnetismo personale sale. Gemelli, oggi sarete al centro dell'attenzione. Cancro, attenzione a non essere imprudenti e non rischiate. Leone, concedetevi l'intera giornata. Vergine, è un momento particolarmente effervescente. Bilancia, concedetevi un viaggetto. Scorpione, domenica serena. Sagittario, giornata complicata dal punto di vista economico. Capricorno, è una domenica un po' guastata. Acquario, meglio tenervi a distanza di sicurezza. Ed infine il segno dei pesci, domenica movimentata. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, domenica 20 settembre, letto per voi da Filippo Virzì, dalla vostra radio del cuore, da cui vi auguro una bellissima giornata, una domenica da passare insieme a noi, e a risentirci al prossimo collegamento in studio. Buona prosecuzione.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
2: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica, oggi 20 settembre, studio Filippo Virzì, appuntamento con l'informazione dalla Sicilia. In apertura, incendi, siccità, cambiamenti climatici, Schifani e Taormina, dice sì al fondo di rotazione, regione in prima linea. La protezione civile regionale, ha dichiarato Schifani, formerà a partire da lunedì prossimo i 391 responsabili di tutti i comuni dell'isola per trasformare le allerte in decisioni tempestive. La guerra delle autostrade siciliane, rischio chiusura per A18 e A20. Ma la regione smentisce, Enrico Di Chiara, già pronte alle risorse. Le due autostrade siciliane in concessione al CAS, la Messina-Palermo e la Messina-Catania, rischiano la chiusura, almeno in tratti importanti. Rimaniamo sempre in tema, avanzano i lavori sulla A19, demoliti gli impalcati di 112 campate del viadotto Cannatello, investimento da 182 milioni. Sulla Palermo-Catania avanza l'intervento straordinario di ANAS per il rinnovo dell'infrastruttura, riflettori accesi anche sui cantieri del viadotto Morello sulle chiusure della A29. A Palermo, defunto in casa da 8 giorni in attesa di sepoltura. Il cimitero di Sant'Orsola fa sapere non ci sono loculi disponibili. Una famiglia denuncia le difficoltà legate alla carenza di posti nel camposanto privato. La Fondazione Santo Spirito dichiara: abbiamo già aumentato il numero degli spurghi settimanali che però non sempre vanno a buon fine. A breve un nuovo campo di inumazione nel quale trasferire le salme stumulate e non ancora mineralizzate. Voltiamo pagina. A Palermo, arrestato per corruzione il direttore della motorizzazione Angelo Pizzuto. Nella sua casa ha trovato una busta con 5.500 euro. Secondo gli inquirenti sarebbe una tangente ricevuta dal titolare di alcune scuole guida palermitane. Il dirigente, tramite i suoi legali, annuncia le sue dimissioni, ma si dice convinto di riuscire a dimostrare la correttezza del suo operato. Porto Rossi, sequestrate le aree con rifiuti e scarti di lavorazione. La procura ne ha accertato la presenza di una discarica di materiale edilizio, di risulta è richiesto il sequestro al GIP per impedire il reimpiego del materiale come substrato della diga foranea. A Catania, molesti e violenza studentesse, professore di medicina condannato a 4 anni in appello. Ribaltato il verdetto di primo grado, la Corte d'Appello ha condannato Santo Torrisi, docente all'ospedale Vittorio Emanuele Ferrarotto, per episodi avvenuti tra il 2010 e il 2014. A Palermo, quartiere Brancaccio, 80 metri cubi di rifiuti speciali, sequestrata un'area di 2.000 metri quadrati. Operazione del NOPA, della Polizia Municipale, tra il materiale trovato anche scarti nocivi che rischiavano di contaminare il sottosuolo. Controlli anche nel parcheggio Basile, sigilli a un autocarro. Concludiamo il nostro giornale radio con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia ed in particolare vi segnalo il CC Film Festival 2026 dal 19 al 26 settembre, l'ottava edizione. 10 giovani registi da 5 paesi in gara, siamo a Castellammare del Golfo, ma per saperne di più abbiamo ascoltato Vito Ingoglia dell'associazione CC.
3: Per l'edizione di quest'anno abbiamo deciso di espandere il programma di eventi, quindi oltre ai 10 registi in gara abbiamo programmato all'interno del Teatro Apollo una rassegna cinematografica, abbiamo organizzato e allestito una mostra fotografica del fotografo Umberto Coa e un'installazione audiovisiva dell'artista Alessandro Sambini. Tutti gli eventi e tutte le attività sono aperte ogni giorno dal 19 al 26 settembre. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 100 candidature. Tra queste abbiamo scelto le 10 idee più promettenti e la selezione ha portato ad avere un'eterogeneità sia di genere che di nazionalità.
2: E con questo servizio dedicato al cinema è tutto. Da Filippo Virzì, buona domenica, a risentirci alla prossima edizione. Buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: A voi tutti buona domenica dalla redazione regionale, edizione del nostro giornale radio regionale di domenica 20 settembre. Appuntamento con le notizie della Sicilia. In apertura, la stangata del caro carburanti e quella soluzione pronta dei biocarburanti. Anche la Sicilia può essere pioniera della riconversione. Durante la crisi il diesel è salito del 79%, l'HVO solo del 10%. Necessario puntare sulla filiera dei combustibili green. Sullo scenario internazionale, Europa, Stati Uniti e Cina, la competizione sui biocarburanti tra i principali competitor dell'UE. A livello globale vi sono Brasile, Cina e Stati Uniti. Queste tre grandi economie hanno sviluppato dei metodi differenti rispetto al vecchio continente, integrando strumenti di sicurezza energetica, sviluppo agricolo e competitività delle esportazioni. L'Unione invece è l'unica realtà economica a combinare criteri di sostenibilità vincolanti, restrizioni sulle materie prime e obiettivi di consumo stringenti. Finanziamenti in Sicilia, fondi per pulire terreni incolti, i comuni si rivarranno su privati. Interviene Schifani, intervento da inserire in finanziaria come prevenzione antincendio. Lo ha reso noto lo stesso governatore intervenendo al convegno La Sicilia brucia, la politica deve agire. Un nuovo modello di gestione del territorio e salvaguardia dell'ecosistema siciliano, promosso a Taormina dal deputato regionale sindaco della Perla dello Ionio Cateno Di Luca. Autismo, progetto di inserimento nel mondo del lavoro per 6 giovani. Iniziativa del comune di Siracusa e della cooperativa San Martino. Si avvia a conclusione il progetto su autismo e inserimento nel mondo del lavoro per 6 giovani con disturbo dello spettro autistico impegnati da circa un anno in un percorso individuale di riabilitazione. Cambiamo argomento. A Siracusa, 3 agenti feriti durante il sequestro dei telefonini in cella. Un ispettore e 2 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante una perquisizione straordinaria. L'aggressione è avvenuta dopo il ritrovamento e il sequestro di alcuni telefoni cellulari detenuti illegalmente all'interno di una cella. A Catania, i furbetti dei rifiuti, task force in azione in piena notte, 110 sanzioni per abbandono ed errata differenziata. Nell'operazione antiabbandono impiegate 10 pattuglie con ispezioni della corrispondenza nei sacchi per identificare i responsabili. Al termine delle verifiche il bilancio registra 110 verbali a carico di cittadini e utenze irregolari per l'abbandono di sacchi al di fuori delle aree consentite o sul suolo pubblico e l'errata separazione delle frazioni destinate alla raccolta differenziata. Voltiamo pagina. Focus sul cinema. Dal 19 al 26 settembre torna a Castellammare del Golfo il Cici Film Festival, giunto all'ottava edizione. La città di Castellammare del Golfo sarà totalmente coinvolta con un programma di proiezioni, un workshop, una mostra fotografica e un'installazione audiovisiva. Ma a parlarcene in dettaglio è Vito Ingoglia dell'associazione Cici.
3: Per l'edizione di quest'anno abbiamo deciso di espandere il programma di eventi. Quindi oltre ai 10 registi in gara abbiamo programmato all'interno del Teatro Apollo una rassegna cinematografica, abbiamo organizzato e allestito una mostra fotografica del fotografo Umberto Coa e un'installazione audiovisiva dell'artista Alessandro Sambini. Tutti gli eventi e tutte le attività sono aperte ogni giorno dal 19 al 26 settembre. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 100 candidature. Tra queste abbiamo scelto le 10 idee più promettenti e la selezione ha portato ad avere un'eterogeneità sia di genere che di nazionalità. Infatti sono ragazzi che arriveranno dall'Olanda, dal Belgio, dal Sudafrica, dall'Inghilterra e dalla Tunisia.
2: Ed è tutto per questa edizione domenicale di oggi 20 settembre con Filippo Virzì in redazione. Per voi che vi auguro una buona prosecuzione d'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento in studio. Linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica, oggi 20 settembre, studio Filippo Virzì, appuntamento con l'informazione dalla Sicilia. In apertura, incendi, siccità, cambiamenti climatici, Schifania, Taormina dice sì al fondo di rotazione, regione in prima linea. La protezione civile regionale ha dichiarato Schifani formerà a partire da lunedì prossimo i 391 responsabili di tutti i comuni dell'isola per trasformare le allerte in decisioni tempestive. La guerra delle autostrade siciliane, rischio chiusura per A18 e A20. Ma la regione smentisce e dichiara già pronte le risorse. Le due autostrade siciliane concessione al CAS, la Messina-Palermo e la Messina-Catania, rischiano la chiusura, almeno in tratti importanti. Rimaniamo sempre in tema, avanzano i lavori sulla A19, demoliti gli impalcati di 112 campate del viadotto Cannatello, investimento da 182 milioni. Sulla Palermo-Catania avanza l'intervento straordinario di ANAS per il rinnovo dell'infrastruttura, riflettori accesi anche sui cantieri del viadotto Morello sulle chiusure della A29. A Palermo, defunto in casa da 8 giorni in attesa di sepoltura. Il cimitero di Sant'Orsola fa sapere non ci sono loculi disponibili. Una famiglia denuncia le difficoltà legate alla carenza di posti nel camposanto privato. La Fondazione Santo Spirito dichiara: abbiamo già aumentato il numero degli spurghi settimanali che però non sempre vanno a buon fine. A breve un nuovo campo di inumazione nel quale trasferire le salme stumulate e non ancora mineralizzate. Voltiamo pagina. A Palermo arrestato per corruzione il direttore della motorizzazione Angelo Pizzuto. Nella sua casa ha trovato una busta con 5.500 euro. Secondo gli inquirenti sarebbe una tangente ricevuta dal titolare di alcune scuole guida palermitane. Il dirigente, tramite i suoi legali, annuncia le sue dimissioni, ma si dice convinto di riuscire a dimostrare la correttezza del suo operato. Porto Rossi, sequestrate le aree con rifiuti e scarti di lavorazione. La procura ne ha accertato la presenza di una discarica di materiale edilizio, di risulta è richiesto il sequestro al GIP per impedire il reimpiego del materiale come substrato della diga foranea. A Catania, molesti e violenza a studentesse, professore di medicina condannato a 4 anni in appello. Ribaltato il verdetto di primo grado, la Corte d'Appello ha condannato Santo Torrisi, docente all'ospedale Vittorio Emanuele Ferrarotto, per episodi avvenuti tra il 2010 e il 2014. A Palermo, quartiere Brancaccio, 80 metri cubi di rifiuti speciali, sequestrata un'area di 2000 metri quadrati. Operazione del NOPA della Polizia Municipale, tra il materiale trovato anche scarti nocivi che rischiavano di contaminare il sottosuolo. Controlli anche nel parcheggio Basile, sigilli a un autocarro. Concludiamo il nostro giornale radio con lo spazio dedicato agli eventi in Sicilia ed in particolare vi segnalo il CC Film Festival 2026 dal 19 al 26 settembre, l'ottava edizione. 10 giovani registi da 5 paesi in gara, siamo a Castellammare del Golfo, ma per saperne di più abbiamo ascoltato Vito Ingoglia dell'associazione CC.
3: Per l'edizione di quest'anno abbiamo deciso di espandere il programma di eventi, quindi oltre ai 10 registi in gara abbiamo programmato all'interno del Teatro Apollo una rassegna cinematografica, abbiamo organizzato e allestito una mostra fotografica del fotografo Umberto Coa e un'installazione audiovisiva dell'artista Alessandro Sambini. Tutti gli eventi e tutte le attività sono aperte ogni giorno dal 19 al 26 settembre. Quest'anno abbiamo ricevuto più di 100 candidature, tra queste abbiamo scelto le 10 idee più promettenti e la selezione ha portato ad avere un'eterogeneità sia di genere che di nazionalità.
2: E con questo servizio dedicato al cinema è tutto, da Filippo Virzì buona domenica, risentirci alla prossima edizione, buona prosecuzione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Preparatevi.
8: Arriva un
7: da Missione Giurassica per tutta la famiglia.
8: Adesso sì che ci capiamo.
7: Per i più piccoli
9: adorano quei biscottini.
10: Oh, ma dai!
7: I più grandi
11: non me lo perderei per nulla al mondo.
7: I più silenziosi.
12: Ok, proviamo un'altra volta.
7: E i più rumorosi.
13: Beh, se vi piacciono i dinosauri siete nel posto giusto.
7: Paw Patrol, Missione Dinosauri, solo al cinema.
4: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
14: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
15: Non ancora non lo so in realtà.
16: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
17: C'è da piangere.
18: Oh, Katty c'è!
19: Una bellissima ragazza, saporita.
20: Bisogna stare attenti con Katty.
21: Te lei sta parlando un capatea.
22: Gli altri si sono saccolati la canarozza con la silomuriatica.
23: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
24: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
25: Sei uno schifo di persona.
26: Va bene. E i genitori?
27: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
2: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
28: Le prevendite sono aperte.
29: Vengono i vicini a cena.
30: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
29: No.
31: Ciao.
29: Prego, entrate.
31: Niente glutine.
30: Ricevuto.
31: No, cini, okay. Né carne né zuccheri.
30: Mandorle?
31: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
30: Wow, che sta succedendo? Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
31: Wow.
30: No! Non mi aspettavo che andasse così.
2: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
4: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
32: Dovrei costituirmi o ho commesso un omicidio?
33: Un documento di identità e può aspettare lì.
34: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
35: Non penso di poter.
34: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
36: Scegli 5 carte.
37: Forse di andare a uccidere qualcun altro.
34: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
38: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
34: Ma hai capito o non hai capito il senso di questa storia?
35: No, no, sinceramente no. No.
4: Serpenti. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
2: I partner di questo programma sono...
39: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
40: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
41: We serve.
42: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
43: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
44: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
45: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
46: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
47: Parcheggio custodito e gratuito.
48: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
49: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
50: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.
51: Giuseppe Bonanno, quando la musica

0: Sono le 11:02.
1: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.

0: le 12 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, pari spettacolo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, già ribattezzata sfida scudetto. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, la gara si è aperta con i gol di Coné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti via, la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini nonostante la rimonta subita.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Poi quel gol all'inizio del secondo tempo ha ridato soprattutto energia a loro. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti e quindi questo mi dà grande soddisfazione.
2: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possono mettere in difficoltà. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
2: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria, 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Gattuso.
5: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà, perché se siamo qua è merito dei ragazzi che stanno facendo cose importanti.
2: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
6: Mio orgoglio nel rimpianto, è stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
2: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Nel quinto turno di B spiccano i successi di Palermo e Ascoli, 2-1 e 3-1 su Padova e Avellino. Vincono anche Sampdoria e Benevento, 2-1 e 1-0 ai danni di Catanzaro e Carrarese, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Dalle 15 in campo Verona-Vicenza e Arezzo su Tirol. Chiudono la giornata Mantova-Pisa e Modena-Empoli. Voltiamo pagina MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria. In pole Martin in sella all'Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine, parola leader del mondiale, così a Sky.
7: Ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto, mi dispiace molto per lui, ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 veramente incredibile, mi sono trovato bene, penso che molto intelligente perché ho sfruttato veramente il massimo della gomma per la sprint, speriamo di domani vedere come usare l'altra gomma, ma dai, sono molto molto contento.
2: In chiusura agli europei di volley, torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca, fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino, le parole di Micheletto alla vigilia.
8: Non si può sbagliare, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi tante distrazioni anche nuove e quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta e la squadra è molto focalizzata.
2: In caso di successo gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Radio Reporter.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere.

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: La guerra Houthi-Arabia Saudita, Trump rientra in anticipo a Washington, gli USA innalzano i livelli di sicurezza, gli Houthi all'Italia, nessuna guerra con voi, ma spiegate perché le vostre forze militari sono in Arabia. Ancora guerra di droni tra Russia e Ucraina e ancora vittime, Kiev colpisce una delle più importanti raffinerie alle porte di Mosca. Le sorelline di 8 e 12 anni, scomparse due giorni fa e ritrovate ieri a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, stanno bene, erano in un negozio gestito da cittadini cinesi. Le indagini puntano a far luce su quanto accaduto. Roma e Inter regalano spettacolo 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. Parola ai due allenatori Gasperini e Chivu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
2: Giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Va ora in onda Italia Airplay, ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Italia Airplay, la classifica di Filippo Virzì, solo su Radio Reporter.

Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi a radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: Il Disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il Disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, 2-2 spettacolo tra Roma e Inter. Dopo l'omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano, decidono le doppiette di Coné e Lautaro. Dopo 5 giornate, giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Parola a Gasperini e Kibu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora e bisogna migliorare in tutto.
2: Alle 12.30 si riparte con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 il gran duello tra Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria, in pole Martini in sella all'Aprilia, lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti a Marquez e Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Europei di volley, alle 21 l'ottavo di finale tra Italia e Danimarca in quel di Torino. In caso di successo gli azzurri sfideranno ai quarti Grecia o Finlandia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanelli.
1: Reporter Flash.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, pari spettacolo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, già ribattezzata sfida scudetto. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, la gara si è aperta con i gol di Coné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire, pronti via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini nonostante la rimonta subita.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Poi quel gol all'inizio del secondo tempo ha ridato soprattutto energia a loro. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti e quindi questo mi dà grande soddisfazione.
2: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possono mettere in difficoltà. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
2: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria. 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Gattuso.
5: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà, perché se siamo qua è merito dei ragazzi che stanno facendo cose importanti.
2: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
6: Mio orgoglio nel rimpianto, è stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
2: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Nel quinto turno di B spiccano i successi di Palermo e Ascoli, 2-1 e 3-1 su Padova e Avellino. Vincono anche Sampdoria e Benevento, 2-1 e 1-0 ai danni di Catanzaro e Carrarese, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Dalle 15 in campo Verona-Vicenza e Arezzo su Tirol. Chiudono la giornata Mantova-Pisa e Modena-Empoli. Voltiamo pagina, MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria. In pole Martin in sella all'Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisivo la caduta di Acosta in testa fino a 3 giri dalla fine, parola leader del mondiale, così a Sky.
7: Ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto, mi dispiace molto per lui, ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 veramente incredibile, mi sono trovato bene, penso che molto intelligente perché ho sfruttato veramente il massimo della gomma per la sprint, speriamo di domani vedere come usare l'altra gomma, ma dai, sono molto molto contento.
2: In chiusura agli europei di volley torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca, fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino, le parole di Micheletto alla vigilia.
8: Non si può sbagliare, bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi tante distrazioni anche nuove e quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta e la squadra è molto focalizzata.
2: In caso di successo gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Guerra di droni tra Mosca e Kiev ancora, attacchi reciproci nella notte, ancora vittime su ambo i fronti, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi di Mosca. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Emergono video shock sui preparativi del tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Si indaga sulle relazioni digitali dell'adolescente e sul suo indottrinamento di matrice suprematista. Domani alle 14.45 a Sant'Ambrogio, a Milano, i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Nel capoluogo lombardo sarà lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Cone e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio.
1: Reporter Flash.
3: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: sono le 17.
1: Reporter Flash.
2: La guerra Houthi-Arabia Saudita, Trump rientra in anticipo a Washington, gli USA innalzano i livelli di sicurezza, gli Houthi all'Italia, nessuna guerra con voi, ma spiegate perché le vostre forze militari sono in Arabia. Ancora guerra di droni tra Russia e Ucraina, ancora vittime, Kiev colpisce una delle più importanti raffinerie alle porte di Mosca. Le sorelline di 8 e 12 anni, scomparse due giorni fa e ritrovate ieri a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, stanno bene, erano in un negozio gestito da cittadini cinesi. Le indagini puntano a far luce su quanto accaduto. Roma e Inter regalano spettacolo 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. Parola ai due allenatori Gasperini e Chivu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
2: Giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia.
1: Reporter Flash.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, pari spettacolo nel big match dell'Olimpico tra Roma e Inter, già ribattezzata sfida scudetto. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, la gara si è aperta con i gol di Coné, che spedisce i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire, pronti via la scossa la dà capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Soddisfatto Gasperini nonostante la rimonta subita.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti. Poi quel gol all'inizio del secondo tempo ha ridato soprattutto energia a loro. Sui particolari possiamo diventare sicuramente più bravi, però siamo molto avanti e quindi questo mi dà grande soddisfazione.
2: Ascoltiamo anche Chivu, consapevole del lavoro da fare.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, in un campo non semplice da giocare, che sappiamo tutti per l'intensità, per la qualità che hanno, ti possono mettere in difficoltà. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
2: Con 13 punti, giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria. 2-0 sul campo del Venezia, firmato Zaccagni e Noslin, ma soprattutto Mandas, autore di grandi prodezze e del rigore parato a Yeboah sullo 0-0. Gattuso.
5: C'è grande soddisfazione, però io penso che mancano ancora 27 punti per stare tranquilli e dopo fare un calcio con meno pressione, ma questo è un dato di fatto, non lo dico per scaramanzia. Ci godiamo questo momento, però noi abbiamo un obiettivo, è quello di venire a campo, lavorare con serietà, perché se siamo qua è merito dei ragazzi che stanno facendo cose importanti.
2: La giornata di campionato si arricchisce con Fiorentina-Napoli in campo dalle 12.30, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, con i lariani di Fabregas che possono appollaiarsi in vetta. Alle 18 in copertina c'è il gran duello tra Juventus e Atalanta. Alla vigilia Sarri chiude la porta alla sua parentesi bianconera.
6: Né orgoglio né rimpianto, è stata un'esperienza strana, difficile per motivi anche extracalcistici, come sai benissimo. È finita una vittoria, non era stata considerata scontata, non lo era nella maniera più assoluta, però poi è finita lì, quindi per me è una pagina chiusa.
2: Alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. Nel quinto turno di B spiccano i successi di Palermo e Ascoli, 2-1 e 3-1 su Padova e Avellino. Vincono anche Sampdoria e Benevento, 2-1 e 1-0 ai danni di Catanzaro e Carrarese, 0-0 tra Cremonese ed Entella. Dalle 15 in campo Verona-Vicenza e Arezzo su Tirol. Chiudono la giornata Mantova-Pisa e Modena-Empoli. Voltiamo pagina MotoGP. Alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria. In pole Martin in sella all'Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti alla Ducati di Marc Marquez e all'altra Aprilia di Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Parola leader del mondiale, così a Sky.
7: Ovviamente abbiamo vinto perché è caduto Pedro, questo prima di tutto. Mi dispiace molto per lui, ma avevo un passo incredibile, la staccata della 1 veramente incredibile. Mi sono trovato bene, penso che molto intelligente, perché ho sfruttato veramente il massimo della gomma per la sprint. Speriamo di domani vedere come usare l'altra gomma, ma dai, sono molto molto contento.
2: In chiusura gli europei di volley, torna in campo l'Italia impegnata agli ottavi contro la Danimarca. Fischio d'inizio alle 21 in quel di Torino, le parole di Micheletto alla vigilia.
8: Non si può sbagliare. Bisogna tenere l'attenzione altissima, anche perché insomma abbiamo cambiato, arriviamo in una città nuova, un palazzetto nuovo, quindi tante distrazioni anche nuove, e quindi dobbiamo essere pronti e preparati, ma insomma siamo sulla strada giusta e la squadra è molto focalizzata.
2: In caso di successo gli azzurri sfideranno Grecia o Finlandia in campo alle 16. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Guerra di droni tra Mosca e Kiev ancora, attacchi reciproci nella notte, ancora vittime su ambo i fronti, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi di Mosca. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa. Emergono video shock sui preparativi del tredicenne che ha accoltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Si indaga sulle relazioni digitali dell'adolescente e sul suo indottrinamento di matrice suprematista. Domani alle 14.45 a Sant'Ambrogio, a Milano, i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Nel capoluogo lombardo sarà lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Cone e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio.
1: Porter Flash.
3: Una sola parola per chi vive di musica.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano il calcio, quinta giornata di Serie A, 2-2 spettacolo tra Roma e Inter. Dopo l'omaggio a Sandro Mazzola, i cui funerali si terranno domani a Milano, decidono le doppiette di Coné e Lautaro. Dopo 5 giornate, giallorossi e nerazzurri mantengono il comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio vincente a Venezia. Parola a Gasperini e Chibu.
3: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
4: Abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra, c'è da lavorare ancora e bisogna migliorare in tutto.
2: Alle 12.30 si riparte con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 il gran duello tra Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 chiudono il turno Milan e Lecce. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio d'Austria, in pole Martini in sella all'Aprilia. Lo spagnolo ieri ha vinto la sprint davanti a Marquez e Bezzecchi. Decisiva la caduta di Acosta, in testa fino a 3 giri dalla fine. Europei di volley, alle 21 l'ottavo di finale tra Italia e Danimarca in quel di Torino. In caso di successo gli azzurri sfideranno ai quarti Grecia o Finlandia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanelli.
1: Reporter Flash.
5: State ascoltando Radio Reporter.

0: sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio
1: Reporter. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
2: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
3: Attrazione.
4: Uno, due, tre.
2: Sabor Latino.
3: Escucha.
2: Sabor Latino.
3: Preparate.
2: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
4: Uno, due, tre.
2: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: so be loved.
1: Sabor Latino, il sapore della musica latina. Sabor Latino, il gusto unico della musica latina con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. A trasion.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter.it.

0: Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Soft, sweet and slow.
2: Sono le 21 e 5 minuti. Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
3: Radio Reporter.
4: Sintonizzati sullo stile.

lasciarsi andare. Ma dimmi la verità, forse stasera era una sera che ti sentivi solo.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai

America goodbye, ti guardavamo noi con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.